affetto, la vostra vicinanza. E vi invito a seguirmi anche venerdì prossimo, stesso posto, stessa ora, per l'Happy Hour. Nel frattempo vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon weekend a tutti e ciao, dai vita, alla prossima!

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

Desideri ascoltare Free Radio Conselve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Free Radio Conselve. Oppure, scarica le nostre app.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Questa è Free Radio. Free Radio Consente. Hit Music Radio.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 25 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ, animazione a cura della scuola Little Crazy e Salsa Gol. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 25 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata.
1: Con...

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. Floating down.

smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Il programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio. Angelo.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti. Non ti

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio Conserve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

è stato inutile. Tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere. Nella tua trappola ci son caduto anch'io. Avanti il prossimo, gli lascio il posto mio.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselva. Hit Music Radio.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva

0: Free Radio.
1: All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.
2: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 25 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ, animazione a cura della scuola Little Crazy e Salsa War. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 25 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: musica italiana.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con la magia. Scopriamo insieme cosa dicono le stelle di Evita segno dopo segno.
2: Ariete.
1: Saranno giorni di assoluto riposo per il segno dell'Ariete, che finalmente ha deciso di concedersi una pausa, visto che negli ultimi periodi siete stati oberati di lavoro e di impegni. Da quanto non vi concedete un po' di relax? È giunto il momento di dire sto. Sarà un'occasione per ricaricare le batterie e dedicarvi agli affetti che vi ringrazieranno per il tempo dedicato. La vostra parolina magica per questa settimana è rigenerazione.
2: Toro.
1: Le amiche e gli amici del Toro sono un po' tesi e preoccupati per quanto riguarda la loro professione e le decisioni da prendere in vista di nuovi cambiamenti e scadenze imminenti. Ed è del tutto normale, visto il vostro carattere apprensivo. Ma non preoccupatevi, passerà anche questa fase. Le stelle prevedono una grande sensazione di sollievo grazie a collaborazioni molto proficue. La parolina magica per questa settimana per il Toro è resistenza.
2: Gemelli.
1: Per il segno dei Gemelli saranno giorni di nuove conoscenze e per alcuni anche inizi romantici. Come al solito vi piace allargare il vostro entourage, costruire relazioni sane ed equilibrate, soprattutto in amicizia, ma qui inaspettatamente qualcuno vi farà battere il cuore. Le stelle suggeriscono la calma, non partite subito per la tangente, voi che volete tutto subito. La parolina magica per il segno dei Gemelli è ponderatezza.
2: Cancro.
1: Gli amici del Cancro stanno attraversando una fase molto positiva della loro vita. Le stelle mi dicono che sognate addirittura ad occhi aperti e vi sentite bene, leggeri, molto rilassati. Questo vi aiuta nei rapporti interpersonali, soprattutto in amore. È un po' come sentire le classiche farfalline nello stomaco. Sul lavoro poi questo vi permette anche di migliorare le vostre prestazioni, quindi continuate così. La vostra parolina magica è luminosità.

0: Leone.
1: Il ruggito del leone si fa sentire prepotentemente durante questa settimana. Sappiamo quanto potete essere pazienti e tolleranti, però a tutto c'è un limite. C'è sempre chi esagera, chi vi stuzzica e sottovaluta il vostro carattere. Però quando siete stanchi, ma davvero stanchi, sapete come farvi sentire e mostrare tutta la vostra aggressività. Guai a chi vi provoca. La vostra parolina magica per questa settimana è attenzione.
0: Vergine.
1: Per i nati sotto il segno della Vergine ci saranno novità in arrivo. Avrete a che fare con i ritorni. Eh sì, qualcuno sta tornando dal passato e si riaffaccia, vuole rincontrarvi. Ma voi siate cauti e prudenti, amiche e amici della Vergine. Valutate bene, le stelle mi suggeriscono difese alte. La vostra parolina magica per questa settimana è protezione.
0: Bilancia.
1: Il segno della bilancia si trova in bilico, non a caso, eh? Situazione che rispecchia appieno le vostre caratteristiche. Siete un po' combattuti. Seguire il cuore o seguire la ragione? Quante volte vi siete trovati ad affrontare questo eterno dilemma? Amore e ragione, lavoro e famiglia? È un po' la vostra mission, quella di trovare il giusto equilibrio per far funzionare le cose. La vostra parolina magica per questa settimana è centratura.
0: Scorpione.
1: Durante questa settimana il segno dello Scorpione si dedicherà soprattutto ai progetti professionali. Nuove idee ed opportunità, ed il tutto con molta concentrazione ed entusiasmo. Avete voglia di esplorare territori diversi e di imparare cose nuove. Vi sentite pronti ed ispirati, e questo grazie a persone che vi stimolano e vi incoraggiano. Dunque è giunto il momento di mettersi in gioco. La parolina magica per voi questa settimana è cambiamento.

0: Sagittario.
1: Per i nati sotto il segno del Sagittario, la creatività è la vostra parola d'ordine. Chi meglio di voi sa quanta gioia e soddisfazione si provi a vedere realizzate le proprie opere, le proprie creazioni, sia nell'arte, nella musica, negli hobby, anche in cucina. Insomma, in tutto quello che nasce grazie al vostro ingegno e alla vostra fantasia. Quindi continuate così, amici e amiche del Sagittario, che vi fa davvero bene. La parolina magica per questa settimana è costruire.
0: Capricorno.
1: Il segno del Capricorno si sta innamorando. Eh già, c'è poco da fare.

0: ora siete pronti per tornare in pista, rimettervi nel mondo con nuova energia, nuove motivazioni e la voglia di mostrare a tutti quanto siete brillanti. La vostra parolina magica è carica.
1: Pesci.
0: Amiche e amici dei pesci, momento favorevole, super favorevole per voi per quanto riguarda le finanze. E finalmente direte, non ve la siete passata tanto bene negli ultimi mesi, è stato un periodo difficile che nonostante tutto avete attraversato con pazienza e fiducia, la fiducia in voi stessi. Pronti dunque per accogliere la prosperità ed il benessere che tanto aspettavate. La vostra parolina magica per questa settimana è rivincita. Per oggi l'appuntamento con le stelle di Evita giunge al termine. Un saluto a tutti voi, augurandovi una giornata piena di magia.
2: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.

0: parlarmi più d'amore.
1: Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones. Questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

0: Radio Free, Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: A tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Pro Loco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 25 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ, animazione a cura della scuola Little Crazy e Salsa War. Comune, Pro Loco e Free Radio, sabato 25 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ & Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and More. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

te e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma,

0: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: Non lo so come mai, ormai da un po'.

0: Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.
1: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Allora, buon pomeriggio in questo mercoledì meno assolato del solito e come abbiamo già evidenziato nei nostri spot, oggi abbiamo ospite Valentina del Cinema Teatro Marconi che salutiamo.
1: Ciao, ciao a tutti, buonasera.
0: E naturalmente cosa ne approfittiamo avendo la nostra ospite? Di conoscere un po' quello che è successo, così un po' un report, e poi vogliamo, siccome siamo sempre curiosi, se ci racconta qualcosa di quello che succederà.
1: Sì, è stata una stagione molto intensa per noi e finalmente vorrei anche dire siamo tornati un po' a quelli che sono i nostri numeri, le nostre cifre pre-Covid, che era un obiettivo che da tanto tempo cercavamo di raggiungere. E la proposta è sempre di film molto recenti, che è un vanto per noi riuscire sempre a portare titoli di prima visione. E dall'altro lato ci è piaciuto molto anche crescere per quanto riguarda la collaborazione col comune, iniziative diciamo a scopo sociale, tematiche sociali molto importanti. E anche col teatro abbiamo implementato la proposta e le collaborazioni con la parrocchia, con le scuole, abbiamo ospitato vari eventi, ecco, quindi non possiamo che essere molto molto contenti di come è andata anche questa stagione.
0: Quindi hanno capito la forza che voi potete dare, insomma, in supporto alle iniziative, perché è un punto di incontro.
1: Sì, infatti il cinema o il teatro, comunque l'evento, se pilotato, accompagnato da esperti che vengono, diciamo, anche a dare un apporto di tipo contenutistico e con dibattito, si percepisce l'interesse e anche l'efficacia del messaggio che arriva alla popolazione. Ecco, quindi vedere un film ti fa calare in una situazione che non è l'attenzione dei 5 minuti che uno legge sì o no il titolo di un post, che uno si informa o magari, diciamo, non so, come succede spesso online, leggi, sì, ma ti fai un'idea, ma non sei proprio sicuro poi di aver capito bene il contenuto. Diciamo, con il film devi per forza metterti in pausa, concentrarti, immedesimarti, e il messaggio arriva chiaramente allo spettatore e anche poi il contenuto viene affrontato in maniera approfondita e non si può scappare al cinema, bisogna concentrarsi ed è piacevole, ecco, anche l'effetto che si ha da spettatore nel vivere un'esperienza del genere e nel percepire, ecco, quello che si vuole arrivare a trasmettere allo spettatore e insieme, quindi veramente un modo di arrivare alle persone in maniera diversa e vista la risposta del pubblico pensiamo di poter dire, ecco, che siamo arrivati a convincere o a confermare quanto già sapevamo, cioè che il cinema può essere veramente un luogo di incontro e anche di riflessione collettiva.
0: E poi ci racconterai qualche evento particolare che ha lasciato, insomma, dei segnali molto importanti.
1: Sì, okay? I titoli più, vi diciamo...
0: Poi andiamo.
1: Sì.

0: E ritorniamo, mi ero dimenticato di ringraziare la presenza qui Marino, volontario, perché è due mercoledì di seguito che mi sta facendo la programmazione musicale a regia. Ok, allora Valentina, qualche serata, qualche evento che...
1: Beh, sicuramente il film che ha un po' segnato il nostro inverno è stato Il ritorno di Checco Zalone con Buen Camino, che a mio parere è stato doppiamente premiato, perché dopo una lunga assenza c'era proprio mancato il suo modo di far ridere. E è uno di quegli attori che colpisce sempre nel segno, perché è talmente bravo a sembrare, diciamo, poco intelligente, che invece è doppiamente furbo e doppiamente intelligente.
0: Ironico.
1: Ma tra l'altro è un'ironia che si capisce che non offende nessuno,
0: no.
1: Anzi, e quindi siamo riusciti a tenerlo in programmazione tantissimo, con presenze che hanno superato tutti i record, non solo in Italia ma proprio anche presso il nostro cinema.
0: C'erano le sedie extra?
1: Però è bello vedere la gente in coda fuori, quindi noi e le ragazze sempre lì tutte di corsa per cercare di essere sempre comunque gentili, veloci.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.
1: Allora, se qualcuno vuole chiedere qualcosa a Valentina, il nostro numero di WhatsApp è il 378-06-55-630. E adesso diamo la parola all'assistente che si presenta.
2: Ciao.
1: Ok, non basta solo il ciao, il tuo nome.
2: Ciao, mi chiamo Laura e sono la bambina della Valentina Salmen.
1: Benissimo, fuori onda abbiamo detto, raccontaci qualcosa, qualche film, qualche pellicola che ti è piaciuta particolarmente.
2: In particolare mi è piaciuto il film di Michael, che in particolare parla della storia di Michael da quando era bambino e praticamente parla della storia.
3: Di come diventa famoso e di come fa delle belle canzoni.
2: Sì, e di come si allena a fare i balli.
1: Ma dei cartoni animati non ti piacciono proprio tanto?
2: Solo uno che abbiamo fatto al cinema, che praticamente si chiama Gabby.
3: La casa delle bambole di Gabby. Hanno fatto, è una serie TV e hanno fatto un film e le è piaciuto tantissimo. Però Laura, quest'anno abbiamo fatto Zootropolis 2.
2: Sì, ma...
3: Mario Galaxy.
2: Scusami.

0: casa.
1: Non si ricordava.
2: Troppi, ne ha visti troppi, questo è il punto, questo è il punto.
0: A me è piaciuto anche Buon Camino.
2: Sì, quante volte hai visto Buon Camino?
0: Tutte quante.
1: Tutte le giornate. Tutte. Perché hai fatto la mascherina?
2: Sì, lei mi aiuta un pochino, vero Laura?
0: Sì, perché l'aiuto al bar, poi l'aiuto con le alzatine.
2: Eh sì, a riordinare, siamo una squadra.
1: Ho capito. E prima dovevi dire tante cose, pensaci e poi ti diamo la parola successivamente a dopo a Valentina. Ciao.
0: Ok.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 18:30 puoi ascoltare Mr. Joint con il suo programma Simply the Best.
1: Status Quo è la loro indimenticabile, la usano anche in pubblicità, ho sentito, Si trovava
0: il meglio della musica want. Selezionata e proposta da Mr. Joint.
2: The station with the best music. Best
0: ogni
2: music.
0: Lunedì dalle ore 18:30 qui su Free Radio con Selby.
1: E torniamo a noi, Valentina.
3: Sì, Laura parlava giustamente del film Michael, col quale siamo andati avanti più di un mesetto. È stata un testa a testa con Il Diavolo Veste Prada 2, e campione iniziale, diciamo, di presenze, ma alla lunga il film di Michael ha veramente
1: spopolato
3: e superato. C'è chi l'ha visto anche più di una volta da noi proprio. Perché coinvolgeva veramente tantissimo il pubblico. Quando si usciva non si capiva se si era stati al cinema o a un concerto, perché la qualità dell'audio era perfetta, i volumi erano dosati in una maniera tale che uno veramente usciva e aveva la percezione di essere stato ad un concerto di Michael Jackson. Se guardate un po' in giro ci sono molti confronti che sono stati fatti tra i veri concerti e la resa cinematografica del nipote, perché Jafar Jackson è in effetti il nipote di Michael, e è stato bravissimo. Lui ha studiato per 2 anni prima di avere la conferma di avere la parte, e alla fine non si capiva neanche più bene dove finisse Michael e dove cominciasse Jafar, e il pubblico l'ha premiata questa cosa, che di solito i biopic musicali vanno ma sono sempre rischiosi, si è su un terreno molto scivoloso, perché chi è veramente appassionato del personaggio tende a criticare, invece in questo caso no, non c'è stata questa critica generalizzata, per fortuna, perché veramente è stato un ottimo lavoro. Speriamo esca veramente Michael 2 nel 2027 come hanno annunciato, speriamo, insomma. Pare che siano iniziate le riprese, noi ci contiamo, anche perché il film si interrompe poco prima del tracollo, dell'abisso di questa persona, quindi anche un po' per capire come può essere interpretata dal punto di vista della famiglia.
1: E Laura?
4: C'è addirittura uno che diceva è troppo alto il volume, è troppo alto il volume.
3: E invece si stava bene in sala.
0: Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe. Alexa, ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
5: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un

però. Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Bene, bene. Allora, Valentina, abbiamo capito, insomma, quest'anno è stato molto impegnativo.
1: Sì, impegnativo, ma sempre bello quando è impegnativo, perché quando c'è poca gente ci si annoia, invece quando c'è tanta gente ci si diverte molto di più.
0: Eh beh, questo è normale, la soddisfazione di tutto l'impegno che ci mettiate,
1: Esatto, e noi siamo momentaneamente in pausa estiva come di consuetudine, ma teniamo d'occhio le uscite dei film più importanti dell'estate in modo da non perderli ma proporli quando apriamo in settembre.
2: Ed io aiuto anche per portare il cibo alle sedi, perché a volte quando è troppa gente in famiglia, una grande, non riesce a portare tanta roba, io gli aiuto a portare ai posti.
1: Sì, facciamo servizio al posto. Quando uno arriva ordina troppa roba, uno di noi o i minori di turno e accompagnano in modo da non far fare troppi giri alla famiglia e non perdere troppi popcorn per
2: strada. Esatto.
0: Perché poi altrimenti a Laura bisogna scopare, è vero, raccoglierli.
1: Sì.
2: Sì, ma anche gli aiutanti.
1: Mm-hmm. Pensa che c'è stata una volta in patronato, c'era la pesca e si vinceva quello per spazzare per terra. E lei non l'ha vinto, ma alla fine un padre gliel'ha comunque regalato, perché lei ci teneva tantissimo per aiutarmi tra uno spettacolo e l'altro.
0: Ho capito.
2: È il sogno della mia vita.
0: Quella miseria, guarda che stiamo registrando,
1: Da gelataia adesso ha iniziato a dire che vuole fare il lavoro della mamma.
0: Ah, ho capito.
1: Beh, ma è bello perché è al cinema, si parla con tutti, si fanno quattro chiacchiere, e si guardano i film.
2: E poi si fanno molte amicizie.
1: Molte amicizie, certo.
2: Sì, con gli aiutanti.
1: Eh sì, le colleghe, vero?
2: Sì.
1: Le nostre ragazze, lei le chiama colleghe.
0: Colleghe, certo, certo.
3: State ascoltando Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.

0: E adesso, Valentina, ti chiediamo un po' le novità.
1: Eh sì, perché d'estate una volta meno, adesso escono tantissimi bellissimi film. E il 18 giugno è uscito Toy Story 5, e dove l'antagonista sono sempre giocattoli tradizionali contro giocattoli sempre più moderni o comunque giocattoli abbandonati. Insomma, c'è un'evoluzione del tema. E quando si pensa che non ci sia più niente da dire, la Disney si è inventata di creare il nuovo antagonista di giocattoli tradizionali, che è un tablet. Quindi vedremo cosa succederà. Il film non sembrava partire bene, invece è piaciuto tantissimo, e quindi sicuramente faremo quello. Poi è uscito anche Minions and Monsters, che è... i Minions divertono sempre tutti, eppure quindi lo recupero sicuro. Poi la prossima settimana esce l'ultimo film di Spider-Man, quello con Tom Holland e Zendaya, che sicuramente devo fare. E anche Odissea è uscito la settimana scorsa, quindi farò anche quello. E poi sto pensando un attimo a Oceania, il live action esce il 19 agosto, quindi già questi sono i titoli con cui punto a partire appunto appena dopo la fiera di Sant'Agostino, che ci terrà tutti per le vie di conselve. E appena finisce la fiera partono le scuole, poi partiamo noi con tutti questi super titoli dell'estate a rotazione, in modo da dare il giusto spazio e l'opportunità a tutti, insomma, di chi non l'ha visto e di vederlo, o comunque che magari ci aspetta, perché per fortuna abbiamo i nostri fedeli clienti che sanno che io in inverno recupero subito i film dell'estate, quindi ecco, magari proprio ci aspettano. E ecco.
0: E poi oltretutto ci sarà il Festival di Venezia, quindi
1: dobbiamo tenere d'occhio, anche perché poi abbiamo la rassegna pomeridiana da mettere su, e quindi
0: è un altro impegno.
1: Eh sì,

0: prego.
1: Bene, dopo questi recuperi estivi, diciamo, stiamo puntando, ci sono già alcuni titoli interessanti. I due che secondo me attrarranno, diciamo, il pubblico saranno Se domani non torno, che esce il 5 novembre ed è il film scritto da Gino Cecchettin su Giulia, tragicamente nota per il femminicidio di 3 anni fa ormai. E quindi ecco, c'è addirittura un evento nazionale che viene organizzato dal circuito Cinema Scuole per far vedere il film in anteprima il 3 novembre nelle sale aderenti. Noi ci siamo messi a disposizione, perché dopo la visione del film ci sarà addirittura un collegamento in diretta streaming in tutti i cinema del papà di Giulia, e con i commenti a caldo dopo la visione del film. E esce questo dicembre un film di Ferzan Özpetek, che è andato benissimo 2 anni fa con Diamanti, e quest'anno porta sempre un cast di italiano di nomi super famosi, c'è Luca Argentero, sempre Mara Venier e tantissimi altri, e il film si intitola Nella gioia e nel dolore. E quindi non vediamo l'ora, l'hanno finito di girare da poco, insomma lo stanno iniziando a presentare ed è uno dei titoli che secondo noi susciterà maggior interesse durante l'inverno. Esce anche il nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo, un nuovo film di Pieraccioni, un sacco di nuovi film, siamo prontissimi, non vediamo l'ora. Laura, vuoi dire qualcosa?
2: Sì. Io vorrei salutare il mio papà, il mio zio e anche
1: la zia per par condicio, che sennò poi sì, piange.
2: Poi anche i miei due fratellini, Mauro e Pietro.
1: Bene.
0: Hai detto i nomi, mi raccomando, perché zie sì, possono essere generiche invece.
1: Che
0: cioè,
1: zio?
2: Zio, un zio. E la zia Alessandra.

0: play the best songs.
1: E siamo giunti alla conclusione di questa parte, che però reinviteremo di nuovo Valentina per aggiornarci al meglio.
2: Sì, adesso tra un po' cominciamo a rimboccarci le maniche con i soliti lavori di sistemazione. Noi ogni estate ci teniamo a sistemare il cinema al meglio, in modo che quando riapriamo sia tutto super, perfettamente in ordine e accogliente per i nostri clienti. E io vi ringrazio come sempre per avermi invitata, è sempre un piacere venire qui. Ricordo che abbiamo il sito, la pagina Facebook, la pagina Instagram e un servizio di messaggistica gratuito su WhatsApp. Trovate tutti i riferimenti sulle nostre pagine per iscriversi alla newsletter. E poi ovviamente non mancheremo di inviare la programmazione qui a Free Radio, che manderà settimanalmente la nostra programmazione aggiornata.
1: Ok.
2: Grazie e alla prossima, grazie mille.
1: E salutiamo Laura.
2: Laura, basta, ha salutato tutto il cucuzzaro.
3: Ciao.
2: Ciao.

0: seguici anche sui nostri social.
1: Allora, questo pomeriggio continua con la presenza del sindaco di Arre Michele e il direttore artistico dell'Arre Baskers Festival, che ci racconteranno cosa succederà dal 31 luglio al 2 agosto. Prego a voi.
2: Buonasera a tutti.
3: Ciao a tutti.
2: Inizio io allora, in qualità di sindaco devo tagliare il nastro per questa nuova edizione Note e Sapori Arre Baskers Festival. Siamo alla sesta, è la sesta edizione, quindi si ripropone e si rinnova questo evento che viene fatto ad Arre, ma è rivolto a tutti e viene fatto in strada. È un evento che ha questa caratteristica: gli artisti, la gastronomia si svolge in strada. E il clima è un clima tranquillo, non c'è agitazione, non c'è la carica dei concerti, tutti sono invitati a trascorrere tranquillamente tre bellissime serate.
1: Prego Andrea.
3: Tre sere anche quest'anno, con 15 proposte intanto musicali, oltre che agli spettacoli itineranti e anche quelli fissi, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. E quindi 5 proposte musicali ogni sera, oltre a quello che ho già detto
1: nei vari punti che voi avete identificato.
3: Ci sono 5 punti musica, uno ne prende tre, quindi in via Roma si presta molto bene, perché le attività che sono in strada danno da mangiare e la gente mangia
1: può sedersi, ascoltare.
3: Sì, ci sono tavoli per tutti, quindi possono ascoltare ma possono anche spostarsi col cibo.
1: Okay.
3: Per andare a vedere anche altri spettacoli,
1: perfetto.

0: State ascoltando Free Radio.
1: Allora riprendiamo, Andrea, il discorso.
2: Io avrei l'imbarazzo della scelta.
1: Perché è molto complesso, sto guardando anch'io tutti gli appuntamenti che ci sono.
2: Ho cercato di fare in modo che tutti possano seguire tutto, ma bisogna vedere gli orari, ma anche per quanto riguarda il menù io sarei molto in imbarazzo a scegliere, visto che c'è tutta questa scelta che prende varie la gastronomia di tutta Italia. Però parliamo adesso degli artisti, e soprattutto di quelli itineranti. Ci sono equilibristi, ok, ci sono c'è il fuoco, ci sono spettacoli circensi, quindi anche c'è un gruppo italo-peruviano che ha una struttura alta 7-8 metri, ok, quindi sia per i bambini questo spettacolo che per gli adulti. E sia il venerdì che la domenica c'è per gli amanti della musica medievale, musica celtica, quindi c'è questo
1: Micro Irish Band.
2: Questo è un
1: quelli
2: gruppo
1: che lavorano con le gambette. No?
2: Questi portano addirittura 15 strumenti tutti diversi e sono in due.
1: La miseria.
2: Sì. Quindi
1: e questo venerdì 31 luglio.
2: Questo venerdì 31 luglio.
3: Ovviamente li suoneranno due alla volta e non 15 alla volta.
2: Da dire che mentre l'anno scorso abbiamo fatto l'inaugurazione il 31, quest'anno, visto che la gente il 31 è venerdì, ancora lavora, viene fuori più tardi, l'inaugurazione la facciamo il sabato.
1: E a che ore?
2: Alle 8 in punto.
1: Nella mattina?
2: Sì, la mattina, anche 7:30. E mentre il venerdì più o meno gli spettacoli e la musica partono alle 21.
1: E poi continuiamo.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: E ritorniamo in diretta, naturalmente salutiamo i nostri ascoltatori, in particolare chi è affezionados, che ci stanno ascoltando. Allora Daniela Marino ha apprezzato molto il fatto che la scaletta piaccia. Ok, andiamo avanti, sindaco.
2: Cari ascoltatori, io vi immagino in due gruppi, un gruppo che è già venuto ad Arre a vedere le altre edizioni e uno che verrà per la prima volta. A chi è venuto dico, è più ricco quest'anno, più artisti, più curato nella scelta degli artisti. E a chi non è mai venuto, io vi spiego che cosa troverete il venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto. Troverete una formula magica che mette insieme cibo e artisti. Il cibo sono le attività gastronomiche del paese coinvolte in queste attività, ma anche le associazioni, e gli artisti sono musicisti, artisti di strada, pittori con le esposizioni di propri quadri, artigiani scelti con cura. Tutto questo è Arre Festival, che quest'anno lo abbiamo anche esportato, e sapete dove?
3: A Vescovana.
2: E forse...
3: No, senza forse, anche Bagnoli di sopra, con una cosa diversa, perché il 4 ottobre si farà il Festival dei Madonnari, che coincide con gli 800 anni della morte di San Francesco e anche con i 350 anni della chiesa di Bagnoli. Quindi si fa un festival proprio di arte di strada riguardo al tema di San Francesco e della sua vita davanti al comune.
1: Nel piazzale, insomma.
3: Nel piazzale del comune.
1: Ok.

0: Free Radio.
1: Andiamo avanti a conoscere, a curiosare all'interno del programma.
2: Allora, partiamo da venerdì 31, facciamo una carrellata. Quindi si parte con Piazza dei Caduti, le Diascalia, che sono un gruppo tutto al femminile. E poi dal piazzale della chiesa un gruppo storico di Chioggia, si chiamano i Ragazzi della Strada, e proseguiamo con un duo che viene dalla Val d'Aosta, che suona chitarra e armonica. Non si può codificare questo genere, loro dicono, però è abbastanza Irish, ok? E anche un po' più avanti, a 60 metri, abbiamo il Micro Irish Band, che appunto, come ho detto prima, usano fino a 15 strumenti. E infine tre ragazzi qua della zona, Light Airplane, che fanno una cover di canzoni rock e pop di tutto il panorama italiano. Gli artisti itineranti del venerdì: abbiamo Mr. Sasha, che fa uno spettacolo ironico di equilibrismo, anche di spogliarellismo, sempre ironico. Uno spettacolo di bolle, si ripetono tre volte questi spettacoli. Abbiamo per tutte e tre le sere Trucca Bimbi, e per tutte e tre le sere abbiamo il caricaturista, che fa caricature personalizzate.
1: Cioè praticamente
2: disegna al momento,
1: a cartoncino.
2: Sì, sì. E come dicevo, l'inaugurazione si fa il primo di agosto in Piazza dei Caduti quest'anno, e abbiamo
1: alle ore 20, non alle 8.
2: Alle ore 20?
1: Sì, no, beh, prima ho capito, alle ore 8.
2: Perché era ironico da parte tua.
1: Ho capito. Ok. Poi andiamo al sabato 1 agosto.

0: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: E quindi siamo a sabato 1 agosto.
2: Sabato 1 agosto, inaugurazione, ore 20.
1: Ore 20, scusate, io avevo travisato.
2: Piazza, piazzale dei Caduti, parte Alex Bacci, che anche lui è di Chioggia, è un giovane che ha, un giovane pianista che ha vinto vari titoli, vari premi. Abbiamo poi, non manca mai, l'Archè, Atelier del Movimento, quindi danza davanti alla chiesa. E poi abbiamo ancora musica etnica con il Chat de Carbon. Ok, questo è proprio nella posizione tipica dell'arte di strada, quindi davanti al negozio del barbiere. E poi un po' più avanti abbiamo un gruppo che si chiama Three Folks, che si alterna con i Cometa Circus, che fanno spettacolo appunto di equilibrismo. E infine i Non Solo Jazz, che sono capitanati da Sabrina Scarpati, che è conosciuta, molto conosciuta nella zona. Gli artisti itineranti qua sono più di qualcuno. Abbiamo un gruppo di circo che fa trampoli, poi abbiamo due personaggi che vengono dall'Emilia Romagna, che lì l'arte di strada è più sviluppata, e sempre i trucca bimbi e le caricature.
3: Pongo io una domanda: e chi paga tutto questo? E rispondo io, così incoraggio anche altri amministratori a fare altrettanto. Il 50% viene dato un contributo dal comune.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: E siamo arrivati a domenica 2 agosto, cosa succede?
2: Domenica 2 agosto partiamo sempre dalla Piazza dei Caduti, abbiamo il Mixto che sempre tradizioni musicali del mondo, si va dall'Europa al Sud America e anche all'Africa. E poi davanti alla chiesa abbiamo musica medievale, proprio con gli strumenti tipici di una volta.
1: Di ronda.
2: Anche la cornamusa. E poi proseguiamo, abbiamo l'ampang, che non manca mai, quel suono che lavora sulle frequenze cerebrali. E ancora musica celtica e irlandese e scozzese. E poi un gruppo nostrano che si chiama i Crazy Trio a finire. Con Valentina Biancato, Paolo Cecchetto e Dennis Masiero. E gli artisti itineranti, spettacolo di equilibrismo con dei artisti africani, kenioti, spettacolo di fuoco sia davanti alla chiesa poi in un altro punto. E poi abbiamo la falconeria zen che ci mostra, l'ultima volta è venuta con un avvoltoio sulla spalla, quindi è la domenica un po' più, ancora più etnica, ancora più strana.

0: Eh sì, ci vuole un direttore artistico bravo per mettere insieme queste tre serate, venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto.
1: Anche perché il sindaco alla conclusione domenica 2 agosto inizia a lavorare per l'edizione 2027.
0: Sì, sì, sì, come a conserve con la fiera.
1: Prego.
2: Quest'anno il progetto si è ampliato, dopo ne parliamo.
1: Ne parliamo proprio specificatamente.
2: Si chiama Le Corti dei Baskers, quindi non rimane più ad Arre, ma ha attraversato i confini.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Allora ci stavi spiegando il progetto.
2: Sì, un progetto che è una novità di quest'anno. Se nel 2025 per la prima volta abbiamo avuto il patrocinio della provincia, lì l'anno scorso abbiamo visto lontano, perché vogliamo in comune, la Proloco di Arre, il direttore artistico, vogliono portare oltre il confine di Arre questa formula magica di note e sapori. Tant'è che il contenitore non è più note e sapori, ma si chiama, come si chiama Andrea?
3: Si chiama Le Corti dei Baskers.
2: Questo contenitore tiene varie manifestazioni. Una l'abbiamo avuta sabato 27 giugno a Vescovana, le tre serate di Arre, che ripeto, venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto. Poi ci sarà qualcos'altro, Andrea?
3: Come detto prima, ci sarà Bagnoli con un'altra cosa diversa, e la particolarità di questo progetto è che si adatta al paese, alla tradizione, alle esigenze, non si ripete mai uguale.
2: E mette in risalto l'artista di strada, la musica di strada, l'arte di strada, tant'è che a Bagnoli si punterà su cosa?
3: Si punta sui madonnari professionisti che esaltano la vita di San Francesco, perché cade proprio il 4 di ottobre, con i punti più importanti appunto della sua esistenza, e saranno dei dipinti che non andranno via con la prima pioggia, ma faremo in modo che durino per vari mesi, e questo si fa davanti al comune.
2: E quindi il territorio di azione non è più la sola Arre, ma è il territorio della Bassa Padovana, tant'è che abbiamo ottenuto il patrocinio della provincia di Padova.

0: Questa è Free Radio.
1: Siamo dimenticati qualcosa, Andrea?
2: Non dobbiamo dimenticare gli artigiani, gli handmade e gli hobbisti che danno colore a questa festa, che praticamente per il 99% è tutto, presentano le loro opere tutte fatte a mano. E quindi quest'anno ce ne sono anche di più degli anni scorsi, mi stanno mettendo in difficoltà su trovargli il posto. Non dobbiamo dimenticare i pittori e gli scultori, e, ecco, quelli che lavorano in legno, perché sono artisti veri e propri anche questi.
1: Vabbè, allora siamo giunti alla conclusione di questo intervento e lascio a voi il richiamo.
3: Certo, siamo alla conclusione. E nella conclusione si ringrazia e si saluta. Io ringrazio quanti stanno lavorando e lavoreranno per questa manifestazione, che è ricca ma porta via tanta energia, però vedo tanta gente che volenterosa, che lavora perché tutto vada bene. In particolare, perdonatemi se faccio preferenze, ringrazio la Proloco di Arre, che si prende anche delle responsabilità che burocratiche, che fa gli acquisti, che fa tante cose. E poi avete capito che senza un direttore artistico come Andrea Masiro,
1: con le palle,
3: che tiene fermo il timone, si rischia di andare a destra e a sinistra. E io vorrei anche salutare quanti verranno, gli ascoltatori che si sono convinti che vale la pena venire a dare appunto il 31 luglio e sabato 1 agosto e domenica 2 agosto per vedere una cosa che forse si vede solo a Ferrara, ma io spero che col tempo la si possa vedere in vari paesi della provincia di Padova, perché la sporteremo.
2: Non vi resta che venire e provare.
1: Vi ringraziamo, ci andremo.
2: Grazie a voi.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Bene amici, buonasera a tutti.
1: Tutti. Buonasera.
0: Ti ho lasciato un po'
1: in penombra.
0: In penombra, esatto.
1: Allora, buonasera a tutti. La Vale è tornata.
0: Eccole qua.
1: Finalmente mi siete mancati e mancate. Quindi ho tanta voglia di stare con voi queste due belle orette assieme di puro
0: musica.
1: Divertimento, ovviamente ascoltando dell'ottima musica.
0: E come ben sapete, tutti i mercoledì sera siamo sempre assieme alla musica ritrovata.
1: Ebbene sì, musica ritrovata. Questo è il titolo della nostra
0: trasmissione del mercoledì sera.
1: Certamente. Mi piace molto.
0: E quindi questa sera avremo l'opportunità di ascoltare sia canzoni, diciamo così, italiane. Sono giù per giù sul anni 2000, 1999, 2099, quelle lì.
1: Insomma,
0: un anno di differenza.
1: È una via di mezzo tra il vecchio nostalgico e il recente fresco di uscita.
0: Beh, no, proprio recente, no,
1: no,
0: però 2000,
1: infatti,
0: insomma,
1: metà,
0: sono già 26 anni di differenza.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi, comunque, musica italiana e anche musica internazionale, come tanti gruppi che andremo ad ascoltare durante la serata. Uno dei primi gruppi che andremo, no, gruppi, è solista, perché lei si chiama Alison Moyet, quindi lei è solista praticamente, no?
1: Sì, lei ha sempre cantato da sola, da quello che mi risulta.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. No, stavo leggendo un altro, ma comunque
1: eri già andato più avanti nella scaletta,
0: avanti.
1: Eri già andato più avanti.
0: Sì,
1: vabbè,
0: esatto,
1: quindi
0: vai,
1: è tutta
0: avanti.
1: Una sorpresa che poi andiamo a svelare.
0: Esatto.
1: A mano a mano.
0: Esatto, quindi andiamo a scoprire la prima canzone, che è Alison Moyet con il singolo dal titolo Is This Love?
1: Con il punto di domanda.
0: Con il punto di domanda. Andiamo ad ascoltarla.

0: Questo è amore?
1: Non si sa,
0: c'è il punto di domanda, chi lo sa. Comunque lei è straordinaria, di una mole anche molto importante, perché è una femmenona.
1: Come si può dire così, no?
0: Sì, allora sono esattamente le 21.07 52 53 secondi. Adesso andiamo, sentite già il sottofondo di questo pezzo bellissimo, che è di Brian Ferry, risalente al 1987, e il titolo è Kiss and Tell.

0: Questo grande personaggio non ha bisogno di presentazioni.
1: Assolutamente.
0: Anche perché lui si chiama Christopher Cross, l'album che risale al 79.
1: Sì. Eravamo piccoli.
0: Beh sì, eravamo piccoli perché c'ero anch'io piccolo. Non molto, ma comunque c'ero. Con Ride Like the Wind, questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato su Free Radio e naturalmente su Musica Ritrovata. Ma adesso, amici, un'altra cosa importante da ascoltare.
1: Sentite,
2: ascoltaci,
1: sentite
2: con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio con sé.
1: Eppure l'eco c'era. Ebbene sì, e con l'eco andiamo a inoltrare un altro brano spettacolare. Grazie mille degli 883, che tra l'altro c'è stato un mega concertone a Padova,
0: sì,
1: che c'erano tutte le vie, le tangenziali bloccate, perché c'era chi tornava da lavoro ma anche chi andava al concerto.
0: Andava al concerto,
1: ed è stato un successone. Bene, bene, molto bello. Io non sono andata al concerto, ma mi piacerebbe che qualcuno anche ci scrivesse se è stato al concerto.
0: Okay.
1: Tu sei stato al concerto,
0: no,
1: Paolo?
0: No,
1: tu
0: no, no, anche perché no.
1: Quella sera chissà cosa
0: non
1: stavi
0: piace,
1: facendo.
0: Non mi piace.
1: Non ti piace.
0: Max Pezzali non
1: Max
0: mi piace.
1: Pezzali,
0: Vabbè,

0: È questione di gusti, esatto, certamente, ma so che piace molto perché ha fatto proprio sold out.
1: Esatto.
0: Bene per lui e per chi è andato e si è divertito. Bene, ascoltiamocelo.

0: Voleva ringraziare tutti.
1: Infatti, ringraziamo chi ci sta ascoltando.
0: Esatto.
1: E chi ha simpatia per noi. Esatto. Che appunto ascolta ogni mercoledì sera in diretta.
0: E salutiamo anche Max Pezzali.
1: Ciao Max.
0: Che praticamente ci ha fatto ascoltare questa canzone.
1: Però scriveteci, grazie mille. Scriveteci al 378-0655-630. Alex Britti, una su... cos'è? Un milione?
0: Un milione.
1: Ma no, io direi una su un miliardo.
2: Trattami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare.

0: Non so voi da casa, scrivetelo, ma lei, cioè, a me piace un casino.
1: La Carmen? Beh,
0: sì, la Carmen, ma è un po' che non si fa sentire, o oh, cioè, adesso tu che sei più aggiornato di me,
1: sì,
0: Paolo, vero? Lei
1: si fa
0: è veramente un artista molto in gamba, secondo me.
2: Radio, sempre e solo bella musica.
0: Quindi solo, sempre e solo
1: bella
0: la
1: musica.
0: Come stavamo parlando proprio di lei, di Carmen. E adesso All the Small Things è il titolo del pezzo dei Blink 182.

0: Ma chi è questa bella bionda?
1: Ma che acuto, mi ha stordito l'orecchio, le orecchie, gli orecchi.
0: Tutto insomma.
1: Tutto. Lei è Christina Aguilera. Questo è Candyman, un brano del 2007.
0: Bella canzone,
1: bella, sì,
0: me,
1: è divertente,
0: dai.
1: Divertente.
0: Eh sì, sono le 21:32 minuti primi.
1: Sì, è già. E quindi adesso cosa arriva?
0: Questo.
1: Sì. Qua tanta roba. Craig David, Seven Days. E 2000 il brano. E quindi godiamocelo, troppo bello.
0: Questa è la musica ritrovata di Free Radio. Al mercoledì sera, sempre a

0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ & Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.

0: personaggio figlio d'arte, Giulio Iglesias.
1: Sì, il papà personaggione. Vivente, ma è sparito. Si gode la sua vecchiaia.
0: Diciamo che
1: ha già dato parecchio.
0: Sì, è già dato abbastanza. Penso che insomma
1: di
0: sia
1: un'eleganza strepitosa.
0: Sì, sì, non c'è da dire. Le donne erano innamoratissime di Giulio Iglesias.
1: Anch'io ero piccolina, ma vedevo questo pezzo d'uomo e dicevo: mamma mia, che bell'uomo!
0: sì, sicuramente dai. Era un bel pezzo. Sì. Come il suo figlio anche non è un bel ragazzo,
1: bellissimo ragazzo,
0: non so adesso perché era parecchio tempo
1: ancora è bello. Sì, lo seguo in Instagram, in social.
0: Quindi Enrique Iglesias con Rhythm Divine, canzone che abbiamo appena ascoltato su Free Radio. E adesso, amici,
1: gli Eurythmics, abbiamo I Saved the World Today. Questo è un brano del 1999. E anche qui, cioè,
0: non c'è niente da dire.
1: Ma sì, cioè, dobbiamo. Cioè, tutti i brani che stiamo ascoltando stasera, cioè, non abbiamo nulla da dire.
0: Allora no, non diciamo
1: ci
0: niente.
1: Sarebbe da dire.

0: Nel 1999 usciva questa canzone di Lena Marley,
1: con questa vocina così
0: esatto.
1: Molto sensuale, a parte gli scherzi. Sì.
0: Where I Am Heard, questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato su Free Radio, naturalmente su Musica Ritrovata, no?
1: E sono esattamente le 21:49 di già.
0: Sì,
1: e andiamo ad ascoltare già, questo, sentiamo un po'. Keep on moving.
0: Ah, ho lasciato così.
1: Ma pensavo fosse il
0: no,
1: jingle.
0: Forse esatto, forse magari abbiamo parlato un po' troppo.
1: E quindi se n'è andato.
0: Esatto, se n'è andato.
1: Vabbè, lo ascoltiamo dopo.
0: Sì.
1: Adesso invece ci ascoltiamo allora. Five, keep on moving.

0: Beh, possiamo definirlo un gruppo sul tipo new wave degli anni 80, invece è un gruppo che risale al 90, un gruppo del 90, quasi 2000.
1: Per me è nuovo. Tu sono sincera.
0: Sì, io li conosco. Non è che li conosco dal vivo.
1: Fa parte del tuo repertorio musicale, esatto. Tu sei un'enciclopedia vivente della musica e di conseguenza conosce anche i Delta V.
0: Come si chiamano i Delta V, e con la canzone per l'appunto Sul filo. Questa
1: sul filo del rasoio. Viene da dire.
0: Esatto, sul filo del rasoio. E adesso?
1: E adesso c'è lei, c'è proprio lei, Irene Grandi, e con La tua ragazza sempre. Questo è un brano del 2000.

0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 25 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ, animazione a cura della scuola Little Crazy e Salsa War. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 25 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.

0: Ma te faresti la vita del mediano?
1: Ma tu lo faresti?
0: Beh, sì, lo farei.
1: Sì, eh?
0: Sì, perché il calcio mi piace. Quindi potrei fare anche il mediano. Però una volta io facevo anche il portiere. Facevo il portiere una volta, quindi
1: dai.
0: Giocando a calcio, sì, facevo il portiere.
1: Hai capito.
0: Anche se magari era un po' più.
1: Tu farei la mediana allora.
0: Sì, farei la mediana, esatto. Una vita da mediano, Ligabue.
1: Sì.
0: Eh sì, grande pezzo sicuramente.
1: Sì, sì, quando... sempre bello ascoltare, dai.
0: Sì, esatto.
1: Però io posso dirti che preferisco lui, che sta arrivando.
0: Lo so.
1: Sì. Questa è tanta roba, tanta. Lenny Kravitz, Again, brano del 2000.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: Questo è il disco del 2000 per quanto riguarda la Madonna, che tra l'altro
1: grande, grandissima Madonna, esatto, attivissima, perché attivissima. È appena uscito
0: l'ultimo
1: brano,
0: disco,
1: che
0: sì. Decadence.
1: Ecco, Decadence.
0: Poi tra l'altro ha fatto anche il disco assieme a Sabrina Carpenter.
1: Sì.
0: Quindi sta avendo un grosso successo
1: molto
0: quella canzone.

0: sesso, certamente.
1: Quindi, la Madonna c'è sempre.
0: Sì, lei c'è sempre, ci sarà sempre. Sarà sempre.
1: Penso anch'io. Poi tra l'altro non so se hai visto la finale dei mondiali 2026.
0: Ah, non li ho visti, ma cioè, ho visto...
1: È uscita.
0: Sì, lei è uscita, ha cantato.
1: Esatto, ha cantato. Adesso non ricordo più le canzoni che ha cantato, comunque ha cantato.
0: Eh sì.

0: Ma speriamo che domani sia un giorno migliore, no?
1: Ma ovvio, sicuramente.
0: Sicuramente.
1: Dai, poi, tra bisogna l'altro, essere sempre fiduciosi.
0: Chissà,
1: nel domani.
0: Visto che questa settimana, questo mercoledì, non c'è stato il temporale.
1: No.
0: Vedi. Sì,
1: mannaggia.
0: Vedi, non ci voleva.
1: Io non c'ero perché avevo un impegno. E vabbè,
0: esatto,
1: però
0: esatto.
1: Dai, è andato tutto bene.
0: E comunque
1: tutto,
0: speriamo,
1: il temporale,
0: insomma, che continui il bel tempo, no? Magari
1: sì,
0: non
1: sì,
0: proprio
1: sì,
0: quel
1: sì.
0: caldo.
1: Insomma, siamo in estate. No, beh, il caldo, caldo. Ormai quell'afa che non ci faceva respirare è passata. Il caldo ci sta, insomma, l'estate la dobbiamo anche vivere un po'. Dobbiamo godercela. Che poi quando arriva il freddo, cosa diciamo? Ecco, quando arriva il caldo e quando arriverà il caldo.
0: Esatto. Bene, noi continuiamo sempre con la serata di musica ritrovata qui su Free Radio, naturalmente
1: con Paolo e la Vale,
0: e continuiamo con un'altra protagonista,
1: sì,
0: diciamo, di questa serata, vale
1: sì.
0: a dire, chi è?
1: E lei è Marina Rei, è un brano del 2000, sì.
0: So che mi hai detto che ti piace Marina Rei.
1: Marina Rei molto, sì. E questo è il brano Inaspettatamente. Ecco, e non ce l'aspettavamo, è arrivata,
0: esatto,
1: lei,
0: è arrivata
1: Marina
0: lei.
1: Rei.
0: Marina
1: Bene,
0: Rei.
1: Allora,
0: fa anche rima.
1: Certo, ascoltiamola.

0: I was king of the Congo, deep down in the jungle, last I banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
1: Bingo bongo.
2: Manu ciao.
1: Manu ciao.
2: Bongo bong. Bongo bong.
1: Bongo bong. Non so se ricordi il film di Adriano Celentano, Bingo Bongo.
2: Sì, qualcosa dai, qualcosa ricordo, ma il nostro
1: bongo
2: Celentanone
1: bongo boing.
2: Sì,
1: sicuramente grande successo questa canzone,
2: sì.
1: Che tra l'altro ha fatto un grande successo sì, qui anni indietro, e poi ancora insomma è programmata sulle radio, no?
2: Sì,
1: anche
2: si sente.
1: Su Free Radio. Manu ciao. Bene, continuiamo, cosa dici?
2: Sì.
1: Continuiamo con un altro
2: con chi?
1: Un altro gruppetto degli anni 90, no? Sai, i Backstreet Boys,
2: sì,
1: gli NSYNC,
2: sì.
1: E poi Five, tutti quei gruppetti lì degli anni 90 che sono usciti, hanno fatto quel successino.
2: E loro?
1: Tante
2: lettere ci sono qua.
1: Com'è tante lettere?
2: NSYNC. NSYNC. Perdonami, dai, stasera non so. Sai perché non avevo gli occhiali.
1: Sì,
2: vabbè,
1: esatto.
2: Sono perdonata, sì. Allora. Bene, questo è un brano del 2000. Bye bye bye. Semplice.

0: grande Ricky Martin con questa canzone, eh?
1: Grande Ricky Martin, e forse ho detto qualcosa.
0: Cosa hai detto?
1: No, stavamo facendo discorso, forse il microfono era
0: non era aperto. Quindi non
1: ha non ho detto niente,
0: niente di male.
1: Però
0: male.
1: Non c'entrava molto con Ricky Martin. Va bene, Private Emotion.
0: Bella canzone sicuramente.
1: Sì, bella, bella.
0: Molto interessante.
1: Molto ascoltabile, orecchiabile.
0: Esatto, per musica ritrovata è molto bella.
1: È
0: per
1: bello
0: la serata.
1: Lui.
0: Mm. Beh sì, insomma.
2: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Bene, e a quest'ora alle 22.36 e 58 secondi adesso ci ascoltiamo le due sorelline Paola e Chiara con Vamos a Bailar Esta Vida Nueva.
0: Praticamente è il loro primo disco, no?
1: Sì.

0: e sono ritornate poi, tra l'altro, l'anno scorso, no?
1: Sì. Che
0: hanno fatto un grande successo.
1: So che insomma si erano un po' litigate.
0: Sì, sì, diciamo.
1: Succede tra fratelli, poi hanno fatto pace.
0: E sorelle.
1: E beh, certo, in questo caso due sorelle.
0: Esatto,
1: e
0: esatto.
1: Hanno fatto pace, sono ritornate a fare qualcosa assieme, però poi si è messa da sola Paola.
0: Ah, ho capito.
1: A fare, sì. A cantare, no, poi ha cantato con degli altri
0: artisti
1: italiani, sì. Adesso mi sfugge un po' con chi, ma
0: sì, anche a me mi sfugge un po'. Comunque ha cantato l'anno scorso con dei cantanti insieme,
1: sì.
0: E diciamo hanno fatto grande successo,
1: sì.
0: Con una canzone che hanno cantato praticamente.
1: Certo.
0: Bene, cosa dici? Continuiamo?
1: Certo,
0: sì, dai, continuiamo.
1: Sì, continuiamo con Piero Pelù. E questo è del 2000, il brano è Io ci sarò.

0: E sicuramente anche i Roxette non potevano mancare la serata, no?
1: Tantissima roba.
0: Sì.
1: Stiamo per andare verso la fine della nostra trasmissione, ma con anche questo pezzo grandioso, bellissimo, ti fa navigare così un po' con la mente, così alleggerisce,
0: esatto,
1: nonostante magari la stanchezza, perché siamo a fine giornata,
0: siamo un po' stanchi, no?
1: No, vabbè, no. Dai, ma
0: comunque dai,
1: stiamo bene, perché siamo in vostra compagnia.
0: Esatto. Wish I Could Fly, la canzone dei Roxette. E adesso, amici,
1: sì, adesso c'è
0: The
1: Lotus Eaters, German Girl, e questo è un brano un po' più vecchietto, è del 1984, comunque ce lo ascoltiamo piacevolmente.

0: Forse magari tu non lo ricordi questa canzone, eh?
1: Sì, sì, la, sì, ricordo. La ricordi? Sì, sì, anche se ero un po' più piccina rispetto a te di qualche anno, ma sì, sì. La ricordo, però non è che si sente sovente. Sì,
0: è una canzone ritrovata.
1: Esattamente, perché serata. Siamo in musica ritrovata. Esatto. Oh, qui, ma con questo brano siamo arrivati ormai
0: al momento conclusivo.
1: Sì. Salutiamo.
0: Sì, salutiamo.
1: Già salutiamo, vabbè. Purtroppo siamo arrivati ai saluti. Vabbè, dai. Queste due ore spero vi siano state gradite con la nostra compagnia.
0: Sì.
1: Dopo di noi c'è Saverio Lombardi. Ricordatevi, esatto, che sempre dopo Musica Ritrovata con la Valle e Paolo c'è
0: Saverio Lombardi.
1: Saverio Lombardi. Se ci volete riascoltare in replica, noi andiamo appunto in replica il martedì sera. Se avete caldo, avete un po', soffrite di insonnia, non sapete cosa fare, clic, ascoltateci da mezzanotte alle 2 ogni martedì sera. Oppure c'è un tastino molto carino con scritto replay nella nostra app, dove voi cliccate e potete riascoltare la nostra puntata di, appunto, di questa sera, di mercoledì, esatto, 22 luglio 2026. E con questo io vi auguro una buona notte e vi dico, come sempre, fate sogni belli. E
0: a mercoledì prossimo.
1: Sì, certamente, no, cioè questa settimana volerà. Pensateci e ci ascoltiamo, ci rivediamo mercoledì prossimo.
0: Ciao, buonanotte.
1: Ciao, ciao.

Benvenuti su Jurassic Pop. Qui non passiamo musica oggi, spolveriamo reperti archeologici. Allacciate le cinture, stiamo per attraversare tre decenni di capelli cotonati, sintetizzatori discutibili e geni assoluti. Ovviamente con qualche curiosità. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, interagite con noi. Mettetemi un cuoricino e scatenatevi.

0: matrimonio era del 1976. Immagino la faccia del re quando arrivarono in quel contesto. Gli anni 70, il decennio della libertà. Ma si può incidere un brano con un busto ortopedico? Porta grinta? A quanto pare sì.
1: Questa è Free Radio con Selve.

Originariamente era il lato B del singolo Substitute, ma il DJ dello studio 54 girò il disco, sentì questa e fece la storia. E veramente fu registrata con il busto ortopedico dopo una brutta caduta dal palco. La grinta era tutta dovuta al mal di schiena. Ma restiamo su quelle piste illuminate dalle strobo. Sfoggiate la vostra camicia più bella. Intanto immaginatevi questo loop in sottofondo, poi vi dico come l'hanno fatto.

Pensate che il batterista non era disponibile il giorno della registrazione perché era andato in Italia per un funerale. Che cosa fecero i fratelli Gibb? Invece di aspettarlo, presero un pezzetto di nastro di Night Fever e lo incollarono ad anello, creando il primo loop. Praticamente questo ritmo immortale che è in sottofondo è un copia e incolla fatto con le forbici. Questa è una canzone che ha 103 bpm, battiti per minuto, è la frequenza perfetta per eseguire l'RCP, il massaggio cardiaco. Nei corsi si insegna, fate il massaggio pensando a Staying Alive. Vi assicuro che quando fate il massaggio cardiaco pensate a tutto, tranne che a Staying Alive. E ricordatevi, il DAI registra tutto quello che dite.

0: adesso passiamo agli anni 80, eh. Vi faccio scatenare oggi.
1: State viaggiando con Saverio.

magnetica, rivoluzionaria, iconica. Billie Jean, Michael Jackson. 1982, pensate che Quincy Jones non voleva includerla nell'album perché l'intro del basso era troppo lungo. Michael disse: quella è l'unica che mi fa venire voglia di ballare.

E questo è il risultato di 91 mixaggi di Bruce Sweden, il magico tecnico e leggendario ingegnere del suono. Era maniaco dei dettagli. E questa fa muovere i glutei dopo 44 anni. In fondo bisogna a volte litigare per far uscire un brano fantastico. Lo fecero gli Eurythmics.

Everybody's looking for something. Tutti sono alla ricerca di qualcosa. Alcuni di loro vogliono usarti, alcuni di loro vogliono essere usati da te. Alcuni di loro vogliono abusare di te. Alcuni di loro vogliono essere abusati da te. Annie Lennox e David Stewart la scrissero dopo un litigio. Lui smanettava col sintetizzatore e lei dice: ma che è sto rumore? E poi iniziarono a registrare. Correva il 1983.

Cyndi Lauper. L'estetica fatta di colori aggressivi, spalline imbottite, capelli cotonati al limite della gravità. Gli anni del synthwave, dei primi computer, dell'abbigliamento sportivo, gli scaldamuscoli. Pensate che per risparmiare nel video Cyndi Lauper usò sua madre e il suo manager. 1983 e ancora oggi ci perseguita agli addi al nubilato.

La band era incerta su questo pezzo, lo fece remixare da Nile Rodgers. Lui lo smontò perché disse: sotto questo brano c'è un diamante. Aggiunse quel tete reflex. Praticamente sono 50 anni che muovete il piedino sui lavori di Nile Rodgers. 1984, la guerra fredda e la guerra tra gli Spandau e Duran Duran. Io c'ero, e voi?

Kiss, Prince. Pensate che la Warner Bros. Lo definì un brano vuoto e poco commerciale, poi scalò tutte le classifiche mondiali. Kiss, 1986. Saltiamo di 10 anni, va, andiamo dalle Spice Girls.

Wannabe Spice Girl 1996, 30 anni. La parte rap di Mel B fu scritta in 8 minuti in bagno. Diciamo che la profondità lirica non era proprio la priorità. Girarono il videoclip con un freddo pazzesco. Però se vedete saltano come dei grilli. Sdoganiamo i boscaioli. 1991, Come As You Are, Nevermind, il pezzo, il brano, il progetto, il meraviglioso

0: grezzi, inquieti e iconici in Nirvana. Come As You Are, secondo singolo di Nevermind 1991. Dello stesso album c'è anche Smell Like Teen Spirit. Il titolo deriva da una scritta che un'amica di Kurt fece sul muro: Kurt Smell Like Teen Spirit. Kurt pensava fosse una frase filosofica, invece era la marca di un deodorante economico. La rivoluzione musicale sapeva di mughetto a basso costo. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di segnarvi il nostro numero, di scriverci, di mettere i cuoricini allo speaker. Mi raccomando, alzate sempre il volume, perché qui la musica non finisce mai, mai, mai, mai, mai.
1: Well, it's a rendition of an old, or we do it the best.
0: Come un mandolino ti rivoluziona il mondo. Losing My Religion. I REM, correva il 1991. Oh.

0: Un successo mondiale basato su un mandolino. Losing my religion, che negli Stati Uniti del Sud significa perdere la pazienza. Quante volte vi capita di perderla?
1: Questa è Free Radio con Selve.
2: Ehi, Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
0: L'unico pezzo su cui sono andati d'accordo i fratelli Gallagher. Tu canti questo, io canto quello, disse Liam. Quello era Don't Look Back in Anger. Questo è Wonderworld.

Oasis. Se i Nirvana erano l'inquietudine di Seattle, loro sono l'arroganza di Manchester. Sfacciati e irriverenti e anche nostalgici, perché recuperano in modalità classica quella chiave pop dei Beatles. Questa la chitarra acustica sulla spiaggia per rimorchiare. Cioè, tu che ne sai? E che volete da me? Io mica so suonare la chitarra. Però sulla spiaggia si rimorchiava. Il vostro speaker balneare.

0: One more time.
1: Pretty Girl, Britney Spears. Quest'oretta era Jurassic Pop, la musica dei dinosauri ancora in gamba. Abbiamo viaggiato tra vinili, lacche, camicie di flanella, capelli cotonati. Facciamo ancora girare il piatto noi dinosauri. Un'ora di Viaggiando è andata, ma la musica continua. Viaggiando continua. E chiudiamo in bellezza con la ballata più raffinata di Madonna, 1993, questa è Rain. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare la nostra app, di metterci un cuoricino, di scriverci. Alzate il volume, noi ci mettiamo la musica, voi ci mettete le emozioni.

0: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: This is DJ Matt Williams, Los Angeles. Welcome to Synthpop Symphony. Playing the best new wave electropop, synthwave, Italo disco, and high energy electronic dance music from the 80s to today. With your host, DJ.
2: In onda su Free Radio Conselve, ogni venerdì alle ore 21 e domenica alle 19.
3: Welcome to Synthpop Symphony, the only show on the planet playing everything no one else dares to play. This is where the past, present, and future of synth-driven music collide.
2: In onda su Free Radio Conselve, ogni venerdì alle ore 21 e domenica alle 19.
1: You're signing off Synthpop Symphony with DJ Matt Williams. Signing
0: off. Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi. In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
4: Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
5: E buonasera a tutti, bentrovati amici, bentrovati al 3780 655630, che è il numero nostro di Free Radio Conselve in via web. Caro Marino, che mi dici? Tanti saluti intanto da Antonio. Senti che pimpante, hai sentito che roba?
6: Lo sentite, è arrivato, è arrivato, sta strabordando. Io vado a casa, gli lascio tutto, gli lascio il microfono, perché lui è tornato dopo 2 settimane qui al microfono pieno di energia, sembra un bambino di 6 anni, non lo so.
5: Intanto devo salutare subito Sergio e la nostra cara Anna, perché avete sentito, è andata subito in onda la promozione del loro programma,
6: sì.
5: Mi piace tanto, e quindi un saluto caro a loro due.
6: Il programma in antitesi al nostro.
5: Il programma in antitesi, come in antitesi, certo, è esattamente in antitesi,
6: sì.
5: Chiaro, specialmente per la parte che ti riguarda, devo dire.
6: Me ne vanto.
5: Loro credono di offendermi e io me ne vanto. Era un mio ingegnere di tanti anni fa, quando andavo a scuola, vabbè, fa niente. E diceva: i genitori credono di offendermi e io me ne vanto. Vabbè.
6: Vedi, faceva delle cose eroiche come quelle che faccio io, come proporre la musica che propongo io.
5: Bene, sono contento. Come va, amici? Tutto bene? Fatecelo sapere al numero di telefono che ho poc'anzi. Elencato, detto.
6: Fate sapere ad Antonio che siete felici che sia tornato.
5: Ecco, sì, io cosa devo dire? Devo dire che sono davvero anch'io felice di essere tornato, sono felice. Ovviamente stavo bene, devo dire anche che stavo bene. Anche dove
6: non abbiamo mai avuto alcun dubbio.
5: Dov'ero? Mi mancavate, ma fino a un certo punto. Però che dire, bando alle ciance, parliamo dopo un altro pochino. Partiamo subito con la musica.
6: Un gruppo, un super gruppo inglese, del quale facevano parte anche Jim Capaldi e Stevie Winwood, i Traffic, con un classicone con Glad.
5: E poi a seguire subito, tanto per partire così con un po' di... con il botto, i Led Zeppelin, Wall, Lotta Love, il titolo del loro
6: sempre
5: brano.
6: Sempre dall'Inghilterra.
5: Caro mio, andiamo allora.

Huh? Huh? Huh? Huh?

0: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
1: Beh, siamo partiti con due brani che...
2: Ci mancherebbe, ma hai sentito...
1: Forse un po' tosti.
2: Sì, parecchio, ma insomma, impegnativi. Dai. Però, ma hai sentito cosa dice quello sporcaccione di
1: chi?
2: Di quello delle Zeppelin.
1: Cosa dice?
2: I wanna be your backdoor man. È uno sporcaccione.
1: Beh, sì. Però, beh, non traduciamo.
2: No, meglio non tradurre.
1: Non traduciamo e ognuno si faccia il giudizio che vuole.
2: C'è sempre la possibilità di andare in internet e vedere i testi.
1: Perfetto.
2: Poi vi farete un'opinione di quello che canta questo qua.
1: Perfetto. Che ti volevo dire? Sai cosa voglio dire? No, io devo fare una cosa assolutamente a questo punto. Devo salutare degli amici, dei nuovi amici, un'amica in particolare, tale Samantha.
2: Samantha?
1: Sì, sì, sì.
2: Con l'H?
1: Samantha, no, finale?
2: No. Col TH? Senza TH.
1: È una Samantha che potrebbe avere il TH, ma solo H, solo la A, ed è nostrana, è tutto nostrana, è di Como. E quindi sì.
2: Con la O stretta.
1: Con la O stretta, perché lì, sai, parlano così, sono di
2: Como. Senza l'accento finale, semplicemente sarebbe Como.
1: Como, esatto, Como, poi c'è Burmio, poi c'è...
2: Sundrio. Conselve.
1: No, noi non diciamo così. Quindi un salutone carissimo alla cara Samantha. Carissimo alla cara Samantha, ma zio, che giro di parole.
2: Alla faccia.
1: Ma poi ne avrei molti altri da citare.
2: Cito
1: Maria, Branca. Lo sapevo che facevi sta battuta qua. Un salutone a Branca. Pensa, ho conosciuto una ragazza, una cara e bella ragazza, di nome Branca. E tutti quanti purtroppo mi ha detto che fanno quella battuta lì.
2: Sì, è un nome difficile.
1: È difficile, sì. però associandolo al noto amaro ci si ricorda del nome, devo dire.
2: Hai ragione, è una cosa che non si dimentica.
1: quindi un salutone alle care e ai cari amici dell'Angelica. E non aggiungo per il momento altro. Andiamo avanti con i brani. Dimmi
2: musica,
1: tutto.
2: Musica. Tom Waits, Whistling Past the Graveyard.
1: E poi Jerry Lee Lewis con Great Ball of Fire.
2: Ma tu lo
1: cosa
2: sai?
1: Sì, dimmi cosa
2: sì,
1: c'è.
2: Sì, sì, a proposito di questo brano.
1: Mm-hmm.
2: È il brano preferito, pensa un po', di Keith Richards dei Rolling Stones.
1: Keith Richards, ma dai.
2: E ha detto che tassativamente lo vuole al suo funerale. È il suo brano preferito.
1: Complimenti.
2: Ma pensa un po'.
1: Andiamo ad ascoltare allora questi due brani. Via.

0: State ascoltando Free Radio. Only the best songs.
1: Sì, caro Antonio. E allora, Keith Richard ha detto: quella è la mia canzone preferita.
2: E la vuole al suo
1: funerale,
2: alle sue esequie.
1: Beh, tu sai, ad esempio, quando è morto John Belushi.
2: John Belushi,
1: stessa,
2: sì, certo,
1: cosa. Lui aveva detto che non ricordo esattamente quale fosse il brano. E si rifiutarono assolutamente, tutti rifiutarono, no, non si può, ma no. Invece il buon Dan Aykroyd, il suo socio nei Blues Brothers, prese un Walkman con una cassettina e poi lo avvicinò ad un microfono e fece sentire il brano che voleva il suo amico.
2: Grandissimi.
1: È così, quando
2: nella vita e in questo caso anche nella morte, quando, devo quando dire. Va bene. Un salutone a tutti quelli di Livigno, cari amici. Bene, andiamo avanti. Yes. Che è fresco, ma sai che fresco c'è lì?
1: Sì,
2: proprio ideale per te, lo so.
1: Sai quando
2: tu alla sera stai per andare a letto,
1: sì,
2: e butti l'occhio fuori dalla finestra, dal balcone,
1: sì, e nevica.
2: E vedi, no, non nevica ancora, però vedi quelle insegne, sai, che ti danno sempre la temperatura esterna. E vedi che ci sono 10 gradi, 12 10, gradi.
1: 12.
2: Sì, ma poi ti svegli la mattina con 8, per cui hai capito? E lì dormi benone col piumotto.
1: Non commento, commenta il brano.
2: Commento. Cosa ci fai ascoltare?
1: Adesso Pork Salad Annie, che è un brano fatto sull'insalata.
2: Sull'insalata, è bello, dice il titolo
1: si
2: stesso.
1: Pork
2: è
1: Salad
2: chiaro.
1: Annie, di Tony Joe White.
2: Che ecco, lo sapevo.
1: Ma io so già dove vuoi andare a parare. Ma io devo fare anche delle promozioni.
2: È chiaro.
1: Questo,
2: è
1: Tony
2: chiaro.
1: Joe White.
2: Lo so. Andremo a finire sempre lì, vediamo un po'.
1: Che è un esponente dello swamp rock, il rock delle paludi. Lui è nato in Louisiana,
2: con gli alligatori.
1: E ha un tocco che assomiglia molto a quello di Mark Knopfler.
2: Sarà un caso?
1: No, non è un caso. Perché da qui parto per dire che il 24 prossimo, venerdì 24, qui in piazza Cesare Battisti,
2: sì, ci sarà JJK
1: alle ore 21. Purtroppo no, poverino.
2: Purtroppo
1: tra l'altro. È scomparso il 26 luglio del 2014.
2: C'eravamo quasi, non potevamo spostare l'evento il 26. Così facevamo.
1: E invece Tony Joe White è nato il 23 di luglio, quindi siamo sempre qui. Siamo sempre in luglio. Il 24, appunto, qui in piazza Cesare Battisti, JJ and Blues.
2: Mi
1: stai facendo fare confusione.
2: Ecco, sì,
1: taci,
2: dai, con parole tue.
1: JJ Blues Band
2: che
1: con
2: sarà qua il
1: JJ 24. Fammi
2: sì.
1: finire
2: sì.
1: Sembra un talk show televisivo dove i politici si interrompono. JJ Blues Band, brani di JJ Cale, Mark Knopfler, Eric Clapton e tutti quelli che hanno lo stesso stile. 24 luglio 2026.
2: E allora il prossimo brano sarà, ma ve lo dico dopo aver ricordato il nostro numero di telefono, che è il 3780655630. Amici, ricordate, mandateci i vostri suggerimenti, le vostre osservazioni. Noi siamo qua. E comunque dopo Tony Joe White ascolteremo i Jet con Are You Gonna Be My Girl?

0: Playing nothing but back-to-back hits.
1: Free Radio Conselve.
2: Wow! Hai sentito che ritmo?
3: Che roba, ragazzi. Adesso manteniamo il ritmo con un altro brano di quelli tosti.
2: Sì.
3: Antico, ma tosto.
2: Sì.
3: Suzy Q. Creedence Clearwater Revival.
2: Suzy Q. Come l'hai detto, scusa?
3: Suzy Q.
2: Va bene, Live and Let Die.
3: Ma sì. Sai da dove arriva? Beh, è una cover.
2: Sì, lo sapevo.
3: Sì, Paul McCartney and the Wings.
2: Era la
3: colonna sonora di un film di James Bond, Vivi e la
2: Signoria. È vero.
3: I Guns N' Roses si sono specializzati, le fanno anche bene. Non sono proprio delle cover, sono delle reinterpretazioni fatte bene.
2: Quasi dei nuovi arrangiamenti,
3: sì,
2: no?
3: È vero.
2: Bene. Sentiamo allora i Guns N' Roses su questa canzone, su questo brano, va bene?
3: Sì.
2: Via!

0: your favorite radio station.
1: Antonio,
2: che succede? Che succede?
1: Niente, avevi voglia di caffè, hai abbandonato la postazione.
2: Io no, ma non è colpa mia. Non è colpa mia.
1: Non riceverai lo stipendio questo mese.
2: E come faccio?
1: Devi arrangiarti.
2: Lascerò l'elicottero in hangar. Perché?
1: Sì, è vero.
2: E come faccio a spostarmi? E con gli aerei non riesci ad andare dove vuoi. Molto meglio con l'elicottero.
1: Ce lo uso
2: poi,
1: sì.
2: Dipende dall'uso che devi farne, però.
1: Beh, ti racconto un aneddoto.
2: Un aneddoto.
1: Tanti anni fa andai ospite al Gran Premio di Formula 1 di Monza.
2: Wow. Ospite, chissà cosa avrai fatto per non pagare. Vabbè, dai, lasciamo un dettaglio. Amici, questo è un dettaglio.
1: Ero lì ospite, ospite di una marca di liquore francese. Vabbè. Praticamente sulla partenza, le gradinate, proprio davanti alla griglia di partenza.
2: Che più meglio non si può.
1: Esatto.
2: Va bene.
1: E si avvicinò a me una signora, arrivava gente, e mi chiese: ma mi scusi, ma dove avete. Lei dove ha messo l'elicottero?
2: In tasca.
1: Allora, guardi, io sono venuto qui in macchina con un amico. Gratis, poi, vabbè.
2: È così, anche per arrivare su certi alberghi, così, certe località un po' di prestigio, ma come fai, no? Senza elicottero come fai? È vero. Però almeno possiamo ascoltare la musica come vogliamo,
1: sì,
2: ma chi
1: appunto.
2: Se ne frega, elicottero o non elicottero.
1: La musica bellissima di Free Radio che via web inonda il mondo. Bella questa.
2: Questa la brevettiamo e la rimandiamo in onda.
1: Se la brevettiamo così poi prende qualche royalty. Va bene, John Mayer and the Blues Breakers, All Your Love.
2: E poi gli Offsprings con Hit That. Colpiscila.

0: Hallgasd a Free Rádió Conselveté, ahol mindig a legütősebb zenék szólnak.
1: Ma quanto bravi non sono i nostri amici ungheresi. Hai sentito come parlano?
2: A greeting to... Mi hai chiuso il microfono?
1: No, cioè, no, era aperto. Era bassino, ma era aperto.
2: A greeting to our Hungarian friends.
1: Oh, eh sì, siamo molto felici per i nostri amici ungheresi. È vero, è vero. Va bene, cos'altro dire?
2: Cos'altro dire? Continuiamo con la musica.
1: Cos'altro dire? Ma sai che ore sono? Te lo dico che ore sono. Guarda, te lo dico.
3: Sono le 21 e 53 minuti.
2: Sì, non l'hai detto tu. Ho capito.
3: Sono le 21 e 53 minuti.
1: Eh beh, io non l'ho detto per due, non l'ho sentita per due settimane, quindi
2: sì,
1: mi devo riprendere.
2: Devi farti un overdose della signorina.
1: Esatto. Va bene.
2: Allora,
1: andiamo avanti.
2: Nato in Mississippi, sto signor qua che ci delizia del suo brano. Magic Sam, che è lo pseudonimo di Samuel Gene Maguette. Ma penso un po'.
1: Samuel Gene Maguette. Chissà che origine aveva.
2: È un nero comunque, è un bluesman nero nato in Mississippi, finito poi a Chicago. Faceva parte appunto del blues di Chicago. Lo propongo qui con She Belongs to Me.
1: È un altro personaggio, diciamo, scuretto. Lenny Kravitz
2: leggermente. Con un bel fisico però, ragazzi.
1: Assolutamente, vabbè, se consideriamo l'età, va bene. Però è un grandissimo salutista, uno di quelli che mangia solo quello che produce lui.
2: Esatto.
1: E quindi vabbè, però è un bell'uomo, canta bene, ottime canzoni e lo ascoltiamo volentieri, quindi Lenny Kravitz con questa sua interpretazione di Fly Away.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music.
1: Ma devo fare delle promozioni. Quando le facciamo le promozioni?
2: Le fai adesso.
1: Le facciamo dopo.
2: E allora perché me lo chiedi?
1: Perché mi manca. Sai, sono tutte quelle cose che mi manca.
2: Vuoi fare polemica?
1: Che mi mancano.
2: Vuoi fare polemica?
1: Sì, assolutamente.
2: Sì, allora sì. L'avevo notato.
1: È bello far polemica. Andiamo.
2: E allora le promozioni le farai più tardi.
1: Esattamente.
2: Va bene, come
1: fa caldo qua dentro? Perché fa così caldo qua dentro?
2: Non fa caldo, si sta bene.
1: No, c'è caldo, cioè c'è tanto caldo.
2: Guarda, adesso c'è qualcuno che qui ha un termometro, vedremo se fa caldo oppure no.
1: Sì, e sì, pur senza aver bevuto.
2: Sì, perché si beve dopo.
1: Esattamente,
2: beve
1: esattamente. Andiamo avanti con la nostra programmazione, amici. Vi ricordo il numero. Lo sai tu il numero?
2: No. Dillo tu.
1: Leggilo e dirlo. Dai, vediamo se sai leggere. Te lo ricordi?
2: Sì, 06 55 630.
1: E ha vinto il mongolino d'oro, signori. Oh. Eccolo qua.
2: Evviva.
1: Evviva.
2: Stasera va così. È tornato lui, è tornato. Come si può dire, ha preso l'aria di montagna,
1: vitalità.
2: Si è trovato qui con l'umidità e il caldo,
1: sto sudando
2: ma
1: un pochino, è vero. Adesso però noi, sai cosa facciamo?
2: Sì.
1: Mettiamo ventilatore, aria condizionata e freezer con la porta aperta.
2: Sì.
1: A pompare aria sulla tua schiena. Ti voglio bene, Marino.
2: Credo.
1: Andiamo avanti.
2: Lunedì faranno il mio funerale.
1: Va bene. Avanti con la musica.
2: Il signor Led Belly è un soprannome di un artista che ha fatto del blues eccezionale. Non ti dico la data di nascita,
1: sì,
2: perché
1: siamo
2: molto.
1: Sì, 1800 e qualcosa. Va bene.
2: Rock Island Line.
1: E poi Just Like Heaven è il titolo del brano dei Cure.

0: Ακούτε τον Free Radio, τον ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης μας. Free Radio Cancel, πάντα και μόνο όμορφη μουσική.
1: Παρινέλο!
2: Sì.
1: Com'è?
2: Dimmi.
1: Dimmi.
2: Com'è? Sono qua.
1: Ti senti meglio adesso?
2: Due condizionatori accesi, ho già il braccio sinistro congelato, intanto. Questo è per iniziare.
1: No, quello è un altro problema, quello è un problema che si presenta a una certa età.
2: No, no, è il braccio congelato, te lo dico io.
1: Va bene, va bene, va bene, va bene, ma adesso provvediamo, sì. Provvediamo. Abbiamo il funghetto, il fungo fuori.
2: Fuori, io sono qui, sono dentro al frigo.
1: Dentro al frigo, sì. Beh, insomma no, non ancora, non, vediamo un po' come va avanti la
2: Buffalo Springfield,
1: sì.
2: Che è quell'embrione creato da Stephen Stills e Neil Young con altri tre dei quali non ricordo il nome, che da cui poi nacquero Crosby, Stills, Nash & Young. Sai come presero il nome questi qua?
1: No.
2: Si trovarono lì un giorno, facciamo un gruppo. Ma sì, dai.
1: E come lo chiamiamo?
2: Gruppo,
1: tu come ti
2: come lo chiamiamo? No.
1: Come ti chiami?
2: Poi si girarono intorno e videro una locomotiva. C'era scritto Buffalo Springfield. La chiamiamo Buffalo Springfield.
1: Fantastico.
2: Hai visto?
1: Eh?
2: Il gruppo durò poco, vabbè, poi durò un paio d'anni, poi arrivarono.
1: Se non fosse per te proprio non ne avremmo traccia. Ma siamo contenti,
2: beh, insomma,
1: di questo? No,
2: grande,
1: siamo contenti,
2: sono,
1: ma no, ma dai,
2: Stills,
1: lo sai che io ti pungolo
2: Young.
1: Sempre un pochino, dai.
2: Va bene, Buffalo Springfield Burn.
1: E New Found Glory con It's Not Your Fault, non è un errore tuo, dai, vabbè, andiamo avanti.

0: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Playing nothing but back to back hits.
2: Wow, attenzione, attenzione amici al freddo torrido che ci sarà nei prossimi giorni. Sarà un freddo che i condizionatori devono essere buttati, spenti. È inutile spendere soldi, amici, sui condizionatori. Compratevi una bella stufa a pellet, che è il momento. Andiamo avanti con la nostra musica, la programmazione. Bello, bello, bello. Dimmi qualcosa da dire, Marina.
3: No, no, mi sto chiedendo, ma hai bevuto un caffè, ma era alcolico?
2: No, no, era un caffè, era anche un buon caffè, devo dire. Non si può fare...
3: Ma esistono i caffè alcolici?
2: Esistono, non lo anche, so, vedo, sì, sì, sì. Sono quelli nelle famose, nella grolla. Nella grolla, sì. E poi c'è l'Irish Coffee, peraltro. E comunque, hai mai bevuto tu il caffè nella grolla?
3: No.
2: Quella con tutti quanti, sai quella...
3: Ti ho già detto di no.
2: Ma io ti faccio mente locale, magari non...
3: Conosco la grolla.
2: Ah, conosci, sì, la, sì, la conosco, e dove sì. L'hai conosciuta?
3: Ma passa qui davanti tutte le sere.
2: Andiamo avanti con la musica.
3: Vabbè, I think it's better. Cioè, mi hai chiesto se la conosco, ti ho risposto. Non lo so.
2: Sì, c'è quella tua amica che si chiamava Grolla e quell'altro che si chiama tedesco.
3: Sì, è vero.
2: Andiamo.
3: Albert Lee.
2: Albert Lee non
3: sì,
2: è tedesco.
3: È inglese. È un chitarrista inglese, un bravo chitarrista. Ha suonato con gli Everly Brothers, con Emmylou Harris e anche con Eric Clapton. Con J.J. Cale no, però.
2: No, come fa a passare in radio da noi?
3: Però con Eric Clapton sì.
2: Ah, ecco, allora mi pareva, lascia passare.
3: I'll stop loving you.
2: You know my name?
3: Oh, sì, lo conosco,
2: Donald. Sì, ma questo lo canta Chris Cornell.

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio. Te si drio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.
1: Ma sarà un caso che è andata questo promo?
2: Non
1: sarà
2: un caso? Non è un caso, sai che quando arriva il promo in lingua veneta c'è la lingua veneta.
1: Kovacikova. Va bene.
2: Kovacikova.
1: Sì, è il ritornello polacco. Kovacikova. Hai capito?
2: Sì. Va bene.
1: E ti potevo sorprenderti con effetti speciali. E invece solo con la lingua polacca.
2: La parola di questa sera
1: sarà
2: bombazo.
1: Bombazo, bello, mi piace. Bombazo. Finalmente, dopo tanto, ho risentito questa parola.
2: Che significa tante cose.
1: No, tante cose, però lo diciamo dopo, prossimo brano. Bombazo. Adesso abbiamo detto.
2: Cos'è il bombazo?
1: Va bene, amici, diciamo se volete dopo. Dirci cos'è il bombazo, scriveteci, mandateci i vostri messaggi e poi vedremo se capirete, se sapete.
2: Cosa significa, a cosa si riferisce nella lingua italiana la parola veneta bombazo.
1: Bombazo, che potrebbe anche essere quasi un paese asiatico, una cosa, no?
2: Sì, comincia
1: a un'assonanza,
2: sì,
1: esatto. Vero? Andiamo invece con la musica, andiamo con la musica. Andiamo
2: Billy Ray Cyrus con Achy Breaky Heart, che secondo me questo brano assomiglia molto a Tulsa Time di Eric Clapton.
1: Ecco.
2: Ma
1: gira e rigira,
2: sì, ma li ho fatti confrontare dall'intelligenza artificiale.
1: E questa che ti ha detto?
2: E questa mi ha detto che sono simili ma non uguali.
1: E poi anche, secondo me ha aggiunto qualcosa che tu ometti.
2: Ometti nel senso
1: del caro amico Roberto, che già ha capito.
2: Ometti è il presente del verbo omettere.
1: Ah, ecco, no, ometti che non dire. Piccoli uomini. No, vabbè.
2: Ho capito, ci arrivo.
1: Ci arrivi?
2: Sì, ci arrivo.
1: Ce la puoi fare. E quindi?
2: E quindi mi sono arrabbiato e l'ho lasciata perdere.
1: Va bene. Poi chi c'è poi? Ti lascio.
2: C'è un grande. In tutti i sensi.
1: Beh, più grande di lui.
2: Più grande di lui è impossibile, almeno per il cognome. Io dico il nome e tu dici il cognome.
1: Perfetto.
2: Ronnie James
1: Dio.
2: Ecco. Dio. Che tra l'altro questo signor qua è di origini italiane. E la nonna era abruzzese.
1: Fatalità. Holly anche.
2: Holly Diver.
1: Andiamo avanti. Questo è il titolo del brano.
2: Yes.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: La tua radio preferita che è Free Radio Conselve. Amici, amici, amici, amiche, dimmi Marino.
2: Dimmi cosa, dovevi ricordarmi?
1: Io mi ricordo perfettamente e adesso te l'avrei suggerito. Marino, ti sei dimenticato di esporre il significato del termine?
2: La girata, avete capito? Termine? La girata, era lui che si è dimenticato. Io gli ho ricordato che se l'è dimenticato sì. E lui ha detto che l'ho dimenticato io.
1: È così. Se non ci fossi io qua. Va bene.
2: La parola di questa sera, come ti eri già dimenticato perché stavi presentando il brano?
1: No, assolutamente. Assolutamente.
2: Allora, la parola di questa sera era Bombaso. Bombaso, che si può identificare con la bambagia,
1: sì,
2: che è quel batuffolo bianco,
1: sì,
2: soffice,
1: sì,
2: che
1: sì,
2: poi preso a spizzichi e mozzichi diventa il batuffolo di cotone, no? Il bombaso.
1: Che è un posto estremamente comodo, piacevole.
2: Infatti, per chi è nato ricco e senza problemi, si dice che sei nato sul bombaso.
1: Esatto, sul esatto. È come dire sei nato con la camicia, un po'.
2: Sì, esatto.
1: Po',
2: esatto.
1: Vero? Il significato è quello lì.
2: Comunque,
1: significato
2: bombaso, bambagia o anche cotone.
1: Andiamo avanti con la musica?
2: Sì, andiamo con i Bowling Green John Cephas and Harmonica Phil Wiggins con Black Red Swing.
1: E poi Zero Zero, presentato dagli Smashing Pumpkins.

0: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Ma quanto mi piace questa, ma che bella voce.
2: Sì, è una bella voce.
1: È una bella voce, è vero. È migliore
2: della mia sicuramente.
1: Ma no, la tua, come dire...
2: Fermati per favore, fermati, basta.
1: Sei un stop. Tipo, sai come dico? Sei
2: sì, sì.
1: È bella o non è? No, è un tipo.
2: Sì, per rimanere sul neutro, per sul neutro.
1: Anche tu, sei proprio una bella, cioè hai delle belle sopracciglia.
2: Ah, sì, va bene, d'accordo.
1: Signor, va bene. Andiamo con la musica.
2: Sul leggero adesso, così per Chris de Burgh con High on Emotion.
1: Io non so se a te possa andar bene, perché questo brano è piuttosto recente, è proprio del 2026. Spero ti vada bene comunque. Va bene?
2: Sì.
1: È troppo recente per te?
2: È molto recente, ma è fatto.
1: Ma te lo fai andar bene?
2: Che sì.
1: Sono i Rolling Stones, amici, con l'ultimo brano uscito. È uscito anche in single.
2: Ne fanno ancora.
1: Certo che ne faranno ancora. In fin dei conti hanno solo sull'ottantina,
2: Sono giovani.
1: Sono giovanissimi. Quindi In the Stars è il titolo del brano. Buon ascolto.